arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, dal Galaxy Group e da i Bonbon di Lilli, Mazinga Z, Astro Ganga, da tutti.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando una bambola diventa umana. Bentrovati da Gianluca. Il 2023 è stato l'anno della rivelazione di Barbie. Greta Gerwig porta sul grande schermo per la prima volta in live action l'iconica bambola nata negli anni 60. Alla base della storia del film c'è la volontà di trasmettere un messaggio ben preciso. Anche Barbie non è perfetta, ma soprattutto essere perfetti non significa essere felici. Barbie infatti viene espulsa da Barbieland perché non è abbastanza perfetta e dunque decide di partire all'avventura del mondo reale alla ricerca di una soluzione delle sue imperfezioni. Inaspettatamente viene raggiunta da Ken che si era nascosto nella sua auto. Durante il loro viaggio i due affronteranno varie sfide e vivranno esperienze sconosciute prima di allora. I protagonisti principali del film sono Margot Robbie e Ryan Gosling. Barbie ha vinto 2 Golden Globes, ottenuto 7 candidature e vinto un premio Oscar. Sia i Golden Globes che l'Oscar hanno premiato come miglior canzone What Was I Made For di Billie Eilish.

Parliamo di Barbie su Radio Animati con Billie Eilish assieme a Finneas O'Connell in questa What Was I Made For, dalla colonna sonora del film. Altre candidature per i diversi premi, sempre per le migliori musiche, sono andate anche a Dua Lipa per Dance the Night. Watch me.

Dance the Night di Dua Lipa dal film Barbie del 2023 chiude questo appuntamento di Chuck Si Canta. Se avete le vostre colonne sonore del cuore da suggerirci, potete scrivere a gianluca@radioanimati.it. Vi accontenterò in uno dei prossimi appuntamenti, sempre qua su Radio Animati.

0: Ehi, prof, che cosa facciamo oggi?
1: Quello che facciamo tutti i giorni, mignolo. Resistere ad Elmira e cercare di conquistare il mondo!

0: They're Pinky, Elmira, and the Rain.
1: Sono profondamente offeso.
2: Lacchio!
3: Io sono Adelmo Musso, musicista, arrangiatore. Voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati e consigliandoli di continuare ad ascoltarla perché è una radio veramente forte. Ciao, un abbraccio a tutti quanti.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Bacardi, cola, tu, lui, mix a beer, Bacardi, limone, tonica, tu, lei, lui, mix a beer, Bacardi.

0: François de Chargé, comandante delle guardie reali.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un bacio grandissimissimissimo da Cinzia De Carolis, Lady Oscar.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

0: Oggi parliamo di un programma televisivo che ha segnato le stagioni estive, prima in Rai e poi in Mediaset tra gli anni 90 e gli inizi degli anni 2000. Beato tra le donne. La trasmissione nel corso degli anni cambiò diversi presentatori, da Paolo Bonolis ad Enrico Papi, Natalia Estrada, Enrico Brignano e anche Massimo Giletti.
1: E a tutti quanti voi, amici telespettatori, benvenuti e bentornati, anzi in diretta, con Beato tra le donne.
2: Beato tra le donne, stanotte tu sarai.
0: La caratteristica di Beato tra le donne era rappresentata dal fatto che i concorrenti delle puntate erano solamente maschi e che dovevano sottoporsi ad una serie di prove. Prevalentemente erano prove di seduzione e di corteggiamento.
1: Ragazzi intrepidi, dei quali però solamente tre potranno continuare a sperare nell'ambito titolo di Beato tra le donne.
0: A giudicare queste prestazioni c'era una giuria tutta al femminile e che veniva presieduta ogni settimana da una famosa donna di spettacolo. Il gioco era piuttosto semplice. Un numero variabile di concorrenti uomini si sfidava a colpi di manche, che variavano tra prove fisiche, di intelligenza o solo di carattere. Al termine di ogni sfida veniva espresso il televoto dalle giurate presenti in studio e dagli sms del pubblico da casa.
1: Votate, giurate!
0: I concorrenti si posizionavano sul bordo di una piscina e una alla volta sfilavano davanti a loro le famose spintarelle, delle ragazze incaricate di spingere in acqua chi aveva ricevuto meno voti, eliminandolo dal gioco. I concorrenti, invece, che passavano il turno, venivano premiati con un bacio.
3: Se è vero che la classe non è acqua, beh allora non buttatemi in piscina.
2: Bello, bello, con tre chi dice bello.
0: Gli uomini si mettevano in gioco cercando di mostrare il loro fisico con movenze tipiche di un culturista, anche se in realtà non lo erano assolutamente.
1: Prego, spintarelle! E chi sarà? No! Mannaggia!
4: Ciao Manuale, fuori grotta in Napoli, fa rock. Ciao ragazzi!

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato. Sempre qua su Radio Animati.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.00.

0: anche sul tappeto volante, in giro con il genio e Aladdin, ascolto sempre Radio Animati. Buonanotte, mio bel principe.
1: Un'astronave aliena atterra su Norto, lasciando tracce di texilonio, un carburante appunto alieno. L'orto è di Pier Maria Carletti, un uomo 100 volte più debole, stupido ed inetto di un uomo normale. Pier Maria mangia i pomodori che lo rendono 100 volte più potente. Diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

Negli anni 90 i telefoni non erano ancora smart, molti di questi non avevano nemmeno la fotocamera e quindi non si facevano ancora i selfie, però era divertente scattarsi delle foto stupide nella cabina per le fototessere. E se poi volevi vedere un film a casa, non c'era ancora Netflix. Negli anni 90 infatti i film si noleggiavano, all'inizio in videocassetta e poi in DVD. Se prendevi un film dovevi ricordarti anche di riportarlo entro 24 ore, peccato che la maggior parte delle volte te ne dimenticavi e te ne accorgevi solamente qualche giorno dopo. A me è successo molto molto spesso. Oggi se vuoi vedere un film schiacci un pulsante e il gioco è fatto. Negli anni 90 dovevi uscire di casa e sperare di trovare il tuo film preferito. Se andavi con la fidanzata, lei voleva prendere un film romantico e tu un film d'azione. E se poi la scelta del film doveva essere condivisa con un gruppo di amici, allora lì iniziavano i problemi. Spesso formavi delle code lunghissime, perché mettere tutti d'accordo sulla scelta di un film era veramente complicato. Se abitavi in una grande città, probabilmente avevi anche la tessera Blockbuster. Entrare in uno di questi negozi con l'insegna blu e gialla era una vera e propria esperienza. Scaffali interi di film e videogiochi di ogni genere. E il bello era anche questo. Passare ore ed ore a scegliere un film era già un divertimento. E se poi volevi rendere la serata ancora più divertente, potevi acquistare anche le peggiori schifezze che di solito non trovavi nei supermercati. I marshmallow, i popcorn al burro, al formaggio, al cioccolato e anche caramellati. E una volta arrivati a casa, bastava ordinare una pizza da asporto e il sabato sera con gli amici era pronto. Dice pure!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Pallino, calzettino,
2: sai che fa un freddo blu? Ma come fai a non sentirlo?
3: Semplice, perché io sono Pallino, il calzettino.
4: Sua nanna.
3: Fa caldo anche il mio padroncino.
5: Com'è caldo, sembra vivo.
6: Pallino, il nuovo orsetto riscaldabile, tiepido o caldo, come vuoi tu. Per non rovinare Pallino, stacca la spina prima di portarlo a letto.

0: Ciao ragazzi, sono Alcor e anch'io ascolto Radio Animati. Un bacio a tutti, ciao!
1: Radio Animati!
2: Andiamo, bello!

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.00.

Quante flessioni, ma quante flessioni, ma quante flessioni mi son fatto fin qui. Mi sono perso il conto, magari sono mille, non lo so. All'ora di pranzo, all'ora di pranzo, all'ora di pranzo, io

figuraccia ci farei. Io penso che fuori, io penso che fuori, io penso che fuori non si soffre perché la gente si diverte, i giovani si incontrano nei

0: io riprendo fiato. Aggiungo un tramezzino. Io riprendo fiato.
1: Un saluto da Candy Candy a Radio Animati. Anche se confondete sempre.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: déjà vu.
1: È tempo di tornare bambini e parlare di un giocattolo bellissimo, perché negli anni Ottanta, se volevi fare un dolce come la mamma, per forza dovevi avere il dolce forno della Arbert.
2: Guarda, mamma!
3: Dolce forno Arbert.
2: Che buoni questi dolci, come sei brava!
1: Era bellissimo il dolce forno, tutti quanti lo volevamo. C'era anche la teglia, un mattarello, una spatola e anche un piccolo ricettario, tutto ovviamente in versione minuscola, proprio a misura di bambino. Vi ricordate l'immagine sulla scatola, con quel bambino biondo intento a sfornare mini dolcetti nel fornetto in miniatura di colore arancione. Tutti lo volevamo e se non lo possedevi di sicuro c'era un'amica che ti invitava a casa per preparare insieme crostatine e biscottini. Somigliava davvero al forno della mamma, era solo un po' più piccolo e sembrava impossibile, ma qualche volta riuscivi a sfornare anche qualcosa di realmente commestibile, anche se nella maggior parte dei casi o non era cotto o era senza forma. Però almeno il profumo era invitante. Come funzionava però il dolce forno? Il calore veniva generato da una lampadina ad incandescenza da 100 watt che all'interno di una camera riscaldante poteva far raggiungere al forno la temperatura di 175 gradi. Per cuocere una crostatina occorrevano fra le 2 e le 3 ore e magari il risultato non era un granché, ma vi ricordate la soddisfazione?
0: Déjà vu!

0: Bentornati 1989.
1: Il castello dei Dracula, da secoli è dimora di una dinastia di paperi vampiri, i conti Dracula. Si narra che questi esseri spariscano se si espongono alla luce del sole, e una sola volta ogni secolo, quando il sole si trova in trigono con Urano, attraverso uno strano rito, possano riapparire.
2: E per finire sangue di pipistrello.
1: Ma nell'ultimo tentativo, per un errore di ingredienti, qualcosa non ha funzionato.

0: di più.
1: E io di più.
2: Girelle a colazione. Sereni, c'è Radio Animati a darvi il buongiorno.
3: Mascarpone, Macarena, Maastricht, Fiume Po.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Nuestro amigo aquí con él.
1: Sono i tuoi piedi o è una puzzetta?

0: sveglia con la colazione. Radio Animati ti sveglia con le sigle più belle.
1: Come on everybody.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

non c'è verso d'acchiapparlo, è veloce più che mai, non ci resta che inseguirlo, forse lo prendiamo noi. Suona la sirena, suona la sirena.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

amici, sono Doraemon. Se non volete studiare tanto non importa, l'unica cosa che dovete fare è collegarvi con Radio Animati. Mi raccomando, se no niente ciuschi.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema omaggia la disco music. Bentrovati da Gianluca. Il 16 dicembre del 1977 arriva nei cinema americani La febbre del sabato sera, pellicola di John Badham con John Travolta. Il film, ambientato nel distretto di Brooklyn a New York, celebra la disco music. Ispirato a un'inchiesta giornalistica sulla vita notturna delle comunità povere metropolitane, La febbre del sabato sera affronta più tematiche: il rapporto problematico tra genitori e figli in una famiglia italo-americana, la rabbia giovanile, la difficoltà di integrarsi, il ballo come riscatto sociale, gli scontri tra gang di quartiere, l'uso di droghe tra ragazzi e così via, diventando presto il manifesto di una generazione. Le canzoni dei Bee Gees presto entrano nel mito con l'album della colonna sonora del film, che ha venduto ben 40 milioni di copie nel mondo e che contiene canzoni eterne come questa You Should Be There.

I Bee Gees con You Should Be Dancing su Radio Animati dalla febbre del sabato sera. Il film è stato un grande successo al botteghino, rivelandosi uno dei film musicali di maggior incasso dell'epoca, primato condiviso con il film del 1978 Grease, anch'esso interpretato da John Travolta al fianco di Olivia Newton-John, di cui parliamo in altri appuntamenti di Chuck Si Canta. Ma ci sono altre canzoni da ascoltare, come quella che state sentendo in sottofondo, ancora dei Bee Gees e ancora attuale, Night Fever.

I Bee Gees con Night Fever, dalla febbre del sabato sera, film che segna anche l'esordio dell'attrice Fran Drescher, che recita nella piccola parte di Connie, una ragazza che il protagonista incontra nella discoteca e che lo scambia per Al Pacino. L'attrice, come sanno benissimo gli ascoltatori di Radio Animati, diverrà famosissima nei panni di Francesca nella sitcom La Tata. Ma torneremo sicuramente a parlare della febbre del sabato sera, perché la colonna sonora è piena di canzoni e curiosità da ascoltare. E come sempre in chiusura vi ricordo le mail Gianluca@radioanimati.it per segnalare le vostre colonne sonore preferite.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: You're Gavato. That's where it was. A me quel giocattolo!
1: Un corbefoli!
0: Mangiando spinaci, io spaccio i tipacci, son di ferro dal braccio ai piedi.

Radio Animati è un mondo di sigle TV 24 ore su 24 in tutto il mondo. Sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati mette allegria.

0: radio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy e se vi piacciono le cose del passato rimanete incollati su Radio Animati, perché tra poco arriverà un nuovo Déjà vu.

0: déjà vu. Quando internet ancora non c'era e nemmeno gli influencer ai quali ispirarsi, quali erano i nostri idoli? I nostri miti erano diversi, li potevi toccare, erano di plastica. Il nostro campione era Big Jim, imbattibile, atletico e sempre pronto all'avventura. Perché mentre Ken portava Barbie a delle noiose cene di gala, Big Jim affrontava pericoli, esplorava terre selvagge e salvava il mondo.
1: Con Big Jim si vola di avventura in avventura. È un pilota eccezionale, può intervenire negli incendi, si impegna in salvataggi spericolati. Big Jim non teme il rischio.
0: Rispetto a Ken era più forte, più coraggioso, più agile con le sue articolazioni super flessibili e aveva una montagna di accessori fichissimi. La Jeep verde militare con ruote giganti e una mitragliatrice sul cofano, il camper, l'elicottero, il laboratorio segreto e anche un campo base avventura. Una sorta di accampamento militare con tende, binocoli, sacchi a pelo e lanterna finta. E ognuno poteva scegliere il suo preferito. C'era Big Jim agente segreto, sempre in completo elegante, un po' stile James Bond. Big Jim cowboy, con cappello, cinturone e stivali. Big Jim pescatore, con tanto di canna da pesca e pesciolini finti. E anche Big Jim dottore, con giacca bianca e stetoscopio.
2: Big Jim sempre più veloce. Eccolo arrivare con la sua nuova potente moto d'azione comando. Super aerodinamica, cofano frontale, due potenti mitragliatrici.
0: Ogni giorno era un'avventura diversa con Big Jim. Lo potevi far combattere con dei dinosauri di gomma, dei robot di latta, contro mostri inventati o salvare delle Barbie in pericolo. Niente poteva fermarlo, con un sorriso smagliante e una posa davvero duro. Altro che influencer, Big Jim è stato l'eroe che ha salvato la nostra infanzia.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: Ciao ragazzi, sono Lucio Parrillo, da grande ascoltatore di Radio Animati. Saluto tutti, a presto, ciao.
1: Radio Animati. Radio

0: vita! Ti becco sempre a dormire o a fare altre cose, pigrone! Togliti quelle cuffiette!
1: Doraemon, smettila di disturbare, sto ascoltando, non vedi? È una cosa importante!
0: Cosa ascolti?
1: Oh, è una cosa interessante, sicuramente a te non interessa!
0: Fammi sentire!
2: Guarda che animali!
1: Fantastica!
0: Vabbè, per questa volta passi. Sì. Però domani studiamo, eh?
1: Domani, eh? Domani, sì, volentieri.
0: Sì, lo dici sempre.
1: Hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi!
2: Caspita! E poi sono sempre in onda, spero che sappiano nuotare!
0: Tanti saluti e tanti ciuschi a Radio Animati, che se li merita.

0: Radio Animati, premiata sigla.
1: Da piccolo facevo discorsi a volte strani, chiedevo se è normale fare tutto

0: speciale, insomma, faccio impossibile. Adesso Simone, la vuoi piantare di mangiare la pizza? È tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
1: D'accordo.
0: Ecco, svegli ragazzi, eh?
2: È arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Toco.
1: Yattaman e i suoi amici seguiranno il trio Drombo fino in capo al mondo pur di batterli. Yatta! Yatta! Yattaman!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Dove siamo in questa pillola, Tommy?
2: Siamo da una donna.
3: Ci piace, finalmente.
2: Da una donna guerriera.
3: Ah, quella che faceva lei?
2: Sì,
4: come faceva, scusa Chiara?
3: Era l'urla di Xena.
2: Xena, la principessa guerriera. Sì, esatto.
3: Tra poco principessa è molto guerriera.
2: Molto guerriera.
4: Sì, a me faceva una gran paura. Io non mi sarei avvicinato nemmeno a 50 metri.
3: Aveva quel bustino di metallo, doveva essere d'uno scomodo. Però stava su. Come faceva a stare su?
2: Sempre con i capelli piastrati.
3: Nonostante appunto menasse tutti e lanciasse cose.
2: E Xena, un tempo spietata signora della guerra, cerca in qualche modo redenzione per i suoi crimini passati, viaggiando per l'antica Grecia, dove era ancora la Nuova Zelanda.
4: Esatto.
2: Lì siamo ancora
4: come in... Hercules.
3: Sì, wow. Tanto, esatto. Sì, cioè, sono dei crossover.
4: Stessi autori, stesse scenografie.
3: Qui siamo nel 98.
4: Esatto, un po' più tardi.
3: Però ricordo degli episodi con Hercules.
4: Sì, sì, sì, ci sono dei crossover, assolutamente.
3: E qui c'era Olimpia, che non aveva i gilet brutti come Iolao, ma aveva i capelli biondi.
4: Esatto. Sì. Perché mi è tornato in mente, in realtà Xena appare in 3 episodi di Hercules, ma piacque talmente tanto che decisero di creare lo spin-off, praticamente.
3: Ah, ma pensa.
2: Un po' come She-Ra con i Men.
3: Sì, tipo, ah, questa è figa, le facciamo la sua serie.
4: She-Ra, questa è Xena, più o meno ci siamo.
2: Lei ovviamente combatte sempre a favore dei deboli e è affiancata a Olimpia, una contadina che diventa poetessa e poi guerriera amazzone, insieme affrontando insieme a lei, insomma, diverse
3: situazioni. Quando a un certo punto Olimpia si taglia i capelli.
2: Sì.
3: Non mi chiedete perché so questa cosa.
2: Nell'ultima serie c'ha i capelli corti.
4: Sì, perché c'era anche un po' un sottotesto queer, per cui Olimpia e Xena, insomma, se la intendessero poi alla fine.
2: Un finale, è vero.
4: Sai che non l'ho mai visto?
3: Io non me lo ricordo. Come finisce? Io so che lei a un certo punto è incinta di qualcuno.
2: Si trovano Xena e Olimpia guardando il mare, e Xena a un certo punto iniziano a piangere perché Olimpia sente che Xena se ne sta per andare, e Xena proprio sparisce, cioè scompare piano piano.
3: Sembra quel urlo di Xena, secondo me è quello di la tizia di Striscia la Notizia con i cani.
4: In realtà Lucy Lawless non ha mai fatto quell'urlo, era registrato e montato in post produzione.
3: Era quella di Striscia la Notizia.
4: Probabilmente era quella di Striscia la Notizia, esatto. Altra menzione d'onore, il chakram, il cerchio rotante di Xena, che praticamente sfidava ogni legge della fisica, perché tipo rimbalzava su 10 superfici diverse, prevalentemente nemici, e poi tornava in mano a Xena, sempre. Cioè non falliva mai un colpo.
2: Cioè, non si affettava mai alla mano.
4: No, mai.
2: Dalla velocità che arrivava...
3: Che era il potere del bustino.
4: E soprattutto vorrei citare questa cosa: la serie non ha mai temuto il ridicolo, perché ci sono anche degli episodi musical, episodi ambientati nel futuro, e persino uno in cui Xena deve salvare il Natale. Sì.
3: Ma Xena compare anche in una puntata dei Simpson.
4: Sì, quella sì.
2: Sì.
4: Lei dice: non sono Xena, sono Lucy Lawless. Esatto, compare come attrice. Il brano che ci stiamo per ascoltare, che in originale contiene dei cori in bulgaro, ricorda. No, non è quello.
3: Il coro delle voci bulgare.
4: Ricorda il coro delle voci bulgare di Elio Memoria. È composto da Joseph Loduca. E quindi, se anche voi volete prendere un bastone e andare in giardino ad urlare, siete liberi di farlo. Questa è Xena, principessa guerriera.

0: sono Andrea Gresti dalle Iene di Italia 1. Ascoltate Radio Animati. Lo faccio sempre anch'io, fatelo anche voi.
1: Questa è la storia di un ragazzo come voi, che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, un ognomo con un sortilegio ha fatto diventare piccolo piccolo

Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Vanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare i cartoni.

Sono Massimiliano Poggi, detto anche l'omino della canzoncina di Luca Comics and Games. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema faceva scandalo. Ben trovati da Gianluca. È il 1986 e sul grande schermo esce 9 settimane e mezzo, film diretto da Adrian Lyne e interpretato da Mickey Rourke e Kim Basinger. Un film ad altissima carica sensuale, girato con la tecnica e i tempi del videoclip che, per alcune scene che fecero scalpore, permise a due attori di acquisire ulteriore popolarità. Elizabeth, una giovane donna divorziata che lavora in una galleria d'arte, sta organizzando una mostra. Una sera incontra John, un affascinante uomo di Wall Street. I due cominciano a frequentarsi e tra loro scoppia una forte attrazione che li porta a intraprendere una relazione fatta esclusivamente di giochi erotici. Se all'inizio la donna è lusingata dalle attenzioni e dai costosi regali da parte di John, a un certo punto comincia a esserne soggiogata, piegandosi al potere dominante che lui esercita su di lei. Elizabeth perde nel frattempo la sua credibilità professionale. Pur dedicandosi con maggiore impegno alla mostra, la donna non riesce a distaccarsi dall'amore malato che nutre nei confronti di John. La loro storia avrà presto un amaro epilogo. 9 settimane e mezzo, con il passare degli anni, ha perso inevitabilmente fascino, vuoi soprattutto per scene e contenuti che potevano sorprendere nel 1986, ma non certo oggi. Rimane tuttavia nella memoria lo spogliarello della Basinger con il mitico Joe Cocker in sottofondo.

Su Radio Animati a Chuck si canta l'iconica canzone di 9 settimane e mezzo You Can Leave Your Head On dalla inconfondibile voce di Joe Cocker. Originariamente il film, ispirato ad un romanzo autobiografico, doveva durare più di 3 ore, successivamente però furono tagliate alcune scene, riducendo la durata a poco meno di 2. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma se volete ascoltare altre fantastiche colonne sonore, restate qua su Radio Animati, perché Chuck si canta torna prestissimo.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.
2: Buongiorno.

0: sappiamo, il pasto più importante della giornata, ce lo dicono da sempre, è la colazione. Ed è proprio su questo che si sono sempre basati i messaggi pubblicitari, anche quando eravamo piccoli. Perché il boom delle merendine c'è stato proprio negli anni Ottanta e ognuno aveva la sua preferita. C'era il soldino, ricoperto di cioccolato e sormontato da una moneta gigante. Negli ultimi anni hanno provato anche a rilanciarlo in edizione limitata, cambiandone la forma, che da quadrata è diventata rettangolare. E come dimenticare la mitica crostatina? Ma anche il tegolino con la sua griglia di cioccolato, anche lui ha cambiato forma, da quadrato è diventato rettangolare. C'è poi la girella motta, un prodotto storico, visto che è presente sul mercato dal 1973, ancora disponibile sugli scaffali dei supermercati. E poi c'è il Kinder Colazione Più. Ditemi la verità, anche voi sui banchi di scuola facevate a gara chi faceva il botto più grosso scoppiando la confezione. Vi ricordate lo spot?
1: La colazione!
2: Al mattino non è facile trovare lo slancio per partire bene. Per questo bisogna cominciare con una colazione più ricca e completa.

0: prontissimi! Per una partenza alla grande, Kinder Colazione Più. Ai 5 cereali.
1: Io questo spot me lo ricordo come se fosse andato in onda fino a ieri, non so voi. Ma tornando a parlare di colazione del passato, oggi come ieri non possono mancare i frollini alla panna da tuffare nel latte. Uno su tutti, il biscotto Gran Turchese, perché come diceva lo spot, come lui non c'è nessuno.
2: Io sono supersonico, frollino tecnologico.
3: Io sono Tontolino, frollino contadino.
4: Io sono quello magico, maldestro e catastrofico.
5: Scusate, senza offese, io sono Gran Turchese.

0: arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.
1: Turn around, look at what you see in her face.

0: Hai appena salvato il mondo.
1: Cavolo, mi manchi, Dustinuccio.
0: E tu mi manchi di più, Susie Puzzi.
1: E tu di più, moltiplicato per tutte le stelle della nostra galassia.
2: No, tu...

saluto io. Ciao a tutti da Pullman!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero anche i cartoni fanno girare la testa agli uomini. Bentrovati da Gianluca a Chuck si canta. Siamo ad Hollywood, precisamente a Cartoonia, alla fine degli anni 40. In questo mondo gli umani e i cartoni animati, che si presentano sul set come farebbero gli attori in carne ed ossa, convivono pacificamente. Il proprietario di uno studio di animazione assolda uno scalcinato investigatore privato, interpretato dall'indimenticabile Bob Hoskins, per indagare sulla bellissima e sensuale Jessica Rabbit, moglie di Roger, un coniglio star dei cartoons. Il boss infatti è preoccupato per lo strano atteggiamento di Roger Rabbit e suppone che si sia distratto sul lavoro a causa dell'infedeltà di sua moglie. Sebbene dopo la morte del fratello, architettata proprio da un misterioso cartone animato, l'investigatore si fosse ripromesso di non lavorare più in quel mondo, le scarse entrate economiche lo costringono ad accettare l'incarico. Riuscirà a risolvere il caso tra personaggi di cartoons buoni ed altri cattivi? Chi ha incastrato Roger Rabbit, diretto da Robert Zemeckis, è un capolavoro del 1988 e nel contempo un grande esploit tecnico. La perfetta fusione tra cartone e fotogramma recitato quando l'animazione computerizzata sarebbe arrivata da lì a poco, oltre ad un super divertimento dalle mille trovate. Alan Silvestri, collaboratore del regista Robert Zemeckis, in molte occasioni compose la colonna sonora

Smile Damia Smile, dalla colonna sonora di Chi ha incastrato Roger Rabbit, ma per molti è indimenticabile l'esibizione di Jessica Rabbit in Why Don't You Do Right?

Questa è Radio Animati e questa è Chuck Si Canta, Why Don't You Do Right, una ballata blues degli anni 30 interpretata da Jessica Rabbit, in chiancastrato Roger Rabbit, ma in realtà cantata da Amy Irving. Nella versione originale le voci dei cartoons sono state affidate ad attori del calibro di Charles Fleischer, che doppiò ben 4 personaggi, e Kathleen Turner, la voce di Jessica Rabbit, mentre in Italia grandissimi doppiatori come Michele Gammino, Marco Mete, Paola Pavese e molti altri. Il film, pluriomaggiato dal pubblico in sala, ha fatto incetta di premi, tra cui 4 Oscar. E questa puntata di Chuck Si Canta, dedicata a chi ha incastrato Roger Rabbit, è arrivata al termine, non prima di ricordarvi di scrivere a gianluca@radioanimati.it per suggerire le vostre colonne sonore preferite. E per l'occasione, questa puntata termina così.

Allora, qui è Ufo Robot alias Vince Tempera che saluta gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao ragazzi, alla prossima!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: flying dreams to bring you home to me.
1: Ciao a tutti, sono Emmanuel Castro, il dolce interprete di Escort 25 Tropicana. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, un bacio.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: In questa pillola parliamo, siamo nel 98 appunto su Italia 1, e parliamo di una serie con un budget altissimo. Qui c'era Britney, qui arrivavano i Backstreet Boys a un certo punto, così dal niente, lei faceva arrivavano i Backstreet Boys.
4: Perché lei era una strega.
2: Era una strega.
3: Sì, ma puoi essere una strega, ma c'hai Britney Spears. Va bene che poi tu compari nel video di You Drive Me Crazy, così
2: è vero.
4: E perché alla fine degli anni 90 Sabrina Spellman
3: era la vita da strega.
2: Io amavo Salem, quanto mi piaceva il gatto.
3: Io la zia folle,
2: il gatto che sbucava.
4: Il gatto nero parlante,
3: brutto, si vedeva che era finto.
2: Sì, era film, era veramente pazzesco.
4: Era un animatronic, era un pupazzo robotico, era molto rigido, decisamente inquietante. Però ecco, le sue battute, i piani di riconquista del mondo l'hanno fatto diventare un'icona.
2: Un'icona che poi nelle parti vere c'era proprio un gatto vero che passava per casa, se vi ricordate.
4: Sì.
3: A un certo punto poi si bloccava.
2: Sì.
3: E diventava
4: aveva una sorta di paresi.
3: Bruttissimo.
2: Meraviglioso, sì, sì.
3: Comunque abbiamo la Sabrina Spellman, che un giorno fa 16 anni. No, sei una strega. Così.
2: Evviva!
3: Okay, come Harry Potter, tu sei un mago, Harry.
2: Per metà mortale, però.
3: Sì. Lei vive con queste due zie meravigliose. Hilda, pazza per la Hilda, che era una svampita. Cioè, io mi vedo molto, io sono una Hilda. E poi c'era l'altra, la Zelda, che era un po' più coscienziosa.
2: Sì. E il gatto, che in realtà era uno stregone.
3: E poi arrivava Britney.
4: Britney sono certo un episodio.
3: Così. Lei va a scuola, è innamorata, cose da ragazzetta, insomma.
2: Harvey si chiamava il suo fidanzato.
4: Sì. E Libby.
2: Mamma, vabbè, l'opposta a lei. Sì. Non simpaticissima.
3: E lei appunto si distreggiava tra la vita da strega appunto e la vita da ragazza.
2: Che non era bravissima poi a gestire poteri.
3: Sì, era una specie di addestramento.
2: Era sbadata il più delle volte. Sì.
4: Essendo molto sbadata, poi doveva anche giustificarsi, no? Per quando gli scappava l'incantesimo al momento sbagliato, e per giustificare appunto la magia davanti ai mortali diceva: è un effetto di luce, è un trucco di magia. Beh, insomma, sempre più inverosimili. E Harvey, il fidanzatino, appunto, ci credeva puntualmente, ci ha creduto per anni. Premio per il fidanzato più ingenuo della TV. Poi vi ricordate l'armadio della biancheria, che era il portale l'altro regno? Ok, bellissimo.
3: Comunque apparivano anche gli NSYNC a un certo punto. Cioè, questa serie aveva un budget meraviglioso.
4: La sigla di apertura cambiava spesso durante le stagioni, però diciamo quella più iconica è quella dove Sabrina prova vari outfit magici davanti allo specchio e alla fine poi diventa una strega, no? Il classico vestito da strega nera, e fa no, questo no. La sigla è composta da Danny Lux, quindi ascoltiamoci Sabrina, vita da strega.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: ascoltatori di Radio Animati, un saluto da Elio di Elio le Storie Tese. Vai con la prossima sigla.
1: A Radio Animati sono le ore 15:58.

Vi siete collegati con Radio Animati? Fatelo subito, altrimenti niente crimini. Tanti saluti da Juanino. Juan.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua

0: Prima che arrivasse Maria De Filippi con il suo Uomini e Donne, ci pensava Marco Predolin con il suo Gioco delle coppie a far trovare l'anima gemella. Il programma è andato in onda dalla metà degli anni 80 fino alla metà degli anni 90.
1: Benvenuti! Allora, voglio presentarvi anche quest'oggi le nostre pretendenti, che sono molto carine. Si chiamano Ivana, Monica e Amalia.
0: In ogni puntata c'erano tre pretendenti, sia uomini che donne, e dovevano essere scelti in base alle risposte date alle domande che faceva il cacciatore. Naturalmente i quattro non potevano vedersi, erano infatti divisi da un muro.
1: E adesso dall'altra parte del muro chi ci sarà? Allora, qui c'è Gabriele. Come lo immagini questo Gabriele?
2: Alto?
1: Sì. Cosa c'è da ridere? Ma fateli gli affari vostri, ma guarda. Oh, ma loro devono ridere. Gabriele, non li ascoltare. Allora, alto poi?
2: È molto magro.
1: È molto magro. Adesso, cioè, da come avete riso voi, sembra che sia piccola una palla di lardo.
0: Una volta effettuata la scelta e sparito il muro, si procedeva con l'affinità di coppia. Se la percentuale più alta corrispondeva al partner scelto, il concorrente vinceva 3 milioni di lire, in caso di percentuale intermedia 1 milione e così via. Inoltre, la coppia appena formata poteva godersi un meraviglioso viaggio.
1: Insieme stiamo per conoscere la decisione che Patrizia di Collegno Torino sta per prendere e vogliamo sapere appunto chi ti porterà in vacanza, Patrizia. Allora inizia a pensare, 10 secondi per riflettere, ripensa alle risposte che ti hanno dato i tre pretendenti.
2: Chi
1: ti
2: Federico. Porterà?
1: Federico. Complimenti. Complimenti. Allora, con Cocò naturalmente andrete in vacanza quando sarà il momento e andrete esattamente all'hotel Muselle Silvana alle Deux Alpes.
0: Tra le varie vallette che si sono susseguite nelle prime stagioni c'era anche una giovanissima Federica Panicucci, mentre tra i concorrenti che vi hanno preso parte c'erano anche gli ancora sconosciuti Maria Grazia Cucinotta, Simona Ventura, Selvaggia Lucarelli e Valerio Staffelli.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Coup 1.
1: Ce l'ho spostato la macchina.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero la fantascienza al cinema. Ben trovati da Gianluca. È il 1982 quando il regista Ridley Scott porta sul grande schermo Blade Runner. Interpretato da Harrison Ford, Sean Young e Edward James Olmos, è un'opera di fantascienza basata su una sceneggiatura liberamente ispirata al romanzo del 1968 Il cacciatore di androidi di Philip K. Dick. Siamo nel 2019 in una Los Angeles distopica, dove replicanti con sembianze umane vengono abitualmente fabbricati e utilizzati come forza lavoro nelle colonie extraterrestri. La trama ruota attorno a un gruppo di androidi evasi che si nascondono a Los Angeles e al poliziotto Rick Deckard, ormai fuori servizio ma che accetta un'ultima missione per dare loro la caccia. La colonna sonora di Blade Runner è stata composta da Vangelis, fresco vincitore dell'Oscar come miglior colonna sonora per il suo lavoro in Momenti di Gloria nel 1981. La composizione alterna melodie classiche a suoni futuristici creati dal sintetizzatore per riflettere lo stile noir e retro voluto da Ridley Scott per il suo film. Scott si è anche servito del compositore e pianista Peter Skellern per alcuni arrangiamenti di Demis Rousseau, che canta il brano introduttivo Tales of the Future, e di Don Percival, che interpreta invece One More Kiss Dear. One.

One More Kiss Dear su Radio Animati dalla colonna sonora di Blade Runners. Nonostante la buona accoglienza di pubblico e critica, le nomination nel 1983 per un BAFTA e un Golden Globe come miglior colonna sonora e l'annuncio della pubblicazione di un album da parte della Polydor Records, la colonna sonora ufficiale venne però pubblicata solo 10 anni più tardi. Del film sono state distribuite 7 versioni differenti in base alle scelte, spesso controverse, dei diversi responsabili di programmazione. Blade Runner ha inizialmente polarizzato la critica. Alcuni erano insoddisfatti del ritmo, mentre altri ne avevano apprezzato la complessità tematica. Il lungometraggio ha incassato poco in Nord America durante la sua prima distribuzione, ma da allora è considerato come un film di culto, uno dei migliori film di fantascienza di sempre. Termina qua anche questo appuntamento di Chuck Si Canta dedicato a Blade Runner, ma restate su Radio Animati perché torniamo presto con tante altre colonne sonore.

E questo è il mio fratellino George. Lei è Mamma Pig. E lui è Papà Pig. Peppa Pig.

0: radio animati, che io ho sempre creduto che fossero cartoni, mentre è una radio.
1: Ma va.
0: Animati.
1: Ma no, sono i cartoni.
0: È una radio.
1: No, i cartoni sono altre cose. Il cazzottone che ti rifilo adesso, quello è un cartone.
0: Va bene, animato.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Mamma, abbracciami.
2: Oh, baby.
1: Ti voglio bene.
2: Giochiamo?
1: Sì, cucù.
2: Mi piace stare in braccio.
3: Baby mia.
2: Ho fame.
3: Oh, baby.
4: Che buono.
1: Baby mia, mi fa sentire davvero mamma.
2: Ho sonno.
4: Buonanotte.
5: Baby mia è la bambola elettronica che ti fa sentire davvero mamma. Da Gig.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: In questa pillola siamo nel 2000, quindi estate piena del 2000, e parliamo di una serie Rai 2, andata su Rai 2, che non ha avuto il successo che merita. È stata un po' bistrattata, trattata un po' come una serie B, ma ingiustamente, perché mi piaceva tantissimo. Cioè, piaceva a me, quindi è giusto che avesse.
4: Vabbè, certo. Sì, serie televisiva di Ryan Murphy.
3: Quindi Glee.
4: Esatto.
3: American Horror Story.
4: Nick Pentuck.
3: Non è il primo che passa.
4: No, diciamo che si possono vedere i semini di Glee, emarginati contro cheerleader che appunto cominciano un po' a emergere. Fortunatamente questi non cantavano. Stiamo parlando, Tommy?
2: Popular.
3: Bello. C'erano queste Popular. Due che non erano sorelle, ma vivevano insieme perché i genitori si erano sposati. C'era Brooke, che era bellissima, bionda, cheerleader, e Sam, che era quella mora con i capelli lunghi, un po' la nerd della situazione. E questi mondi un po' cominciano a scontrarsi fino a fondersi, e alla fine lo dirò, a capovolgersi, perché Sam diventa poi quella wow sciantosa e Brooke si dedicherà allo studio. Mi piaceva tantissimo.
4: Esatto. Vero. Molto carina, con
3: c'era Carmen Ferrara, era la cheerleader un po' sovrappesa.
4: È vero, è vero. E c'era Mary Cherry.
3: Oh, Mary Cherry,
4: ti ricordi Mary Cherry, personaggio di questa ricca viziata un po' sociopatica, un po' tonta, con la madre che si chiamava Cherry Cherry.
2: No, sta cosa
4: ancora più pazza
3: Candy
4: di lei.
3: Candy.
4: E Mary Cherry, tra le altre cose, è sopravvissuta a tutto, anche una parentesi in un orfanotrofio thailandese, e non fate domande, quindi si ritrova in questo orfanotrofio thailandese, e il finale della serie, che è stata cancellata solo dopo due stagioni.
3: Peccato, perché era molto molto carina.
4: Con un cliffhanger veramente brutale, Brooke viene investita.
3: E finisce. Sì.
4: Muore? Quindi fan traumatizzati.
2: Non si sa.
4: Diciamo che qua Ryan Murphy ha fatto un po' uno scherzetto al network che l'ha voluto far fuori, e quindi
3: sì, poi c'era questa fase della redenzione di Brooke. Brooke stava diventando buona, stava a un certo punto finisce l'ultima puntata, viene investita, fine, ciao.
4: è andato così, insomma. Ci ascoltiamo la sigla di apertura di Kendall Payne, ovvero Supermodels.
2: Pensavo fosse quella di Cristina D'Avena.
4: No.

0: arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.
1: Questo è Jesse Mack, ex poliziotto della squadra motociclisti. Ferito in missione, è stato reintegrato in un altro reparto, ma in realtà il governo l'ha scelto per una missione segretissima. Guidare il Falco Solitario, una motocicletta in grado di effettuare straordinarie operazioni. Raggiunge i 480 km orari e ha incorporate armi in altissima precisione. Solo l'agente federale Norman Tuttle conosce la vera identità del Falco e l'incredibile fantascientifica potenza della sua moto.

i campi minati, le trincee e i reticolati, una generazione di eroi s'appresta a combattere per la gloria della patria. L'epica saga delle Sturmtruppen sta per iniziare ancora una volta. Un'altra

mentre il silenzio scende sul campo di battaglia, le eroiche Sturmtruppen si apprestano al meritato riposo. Riusciranno gli invitti soldati a sopravvivere alla loro guerra perenne? Lo sapremo alla prossima.

amici di Radio Animati San, vi auguro veramente un grande, grande avvenire. Date la cera e togliete la cera. Date la cera e così. Togliete la cera e così. Da Miyagi-san, vale a dire da Giorgio Lopez.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci i dati di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

Che? Oddio, ho un altro attacco di neurovisione. Chiamatemi un esperto in canali, un canalista. Ho bisogno di un canalista. Io voglio il mio psicocanalista. Ecco. Oppure voglio un esperto in minestroni televisivi. Mi si sono ingolfati i canali.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando anche al cinema è impossibile dimagrire. Ben trovati da Gianluca. Prendete due pasticcioni del cinema come Renato Pozzetto e Carlo Verdone e metteteli a dirigere una clinica privata dove ti promettono di perdere 7 kg in 7 giorni. Il risultato è quello di fare indigestione di risate. Uscito nel 1986, 7 kg in 7 giorni è l'unica commedia che vede duettare, peraltro magnificamente, Carlo Verdone e Renato Pozzetto, medici per finta che fondano una clinica dove si dimagrisce a suon di digiuno e di una disgustosa pappa verde. Scritto da Pietro De Bernardi, Leo Benvenuti e Luca Verdone, fratello di Carlo, che è anche regista del film, è passato rapidamente alla storia grazie alla buffa cattiveria e ciarlatoneria dei due protagonisti e a una serie di personaggi indimenticabili, come il bambino paffuto e odioso Paolone o il cardinale che rompeva tutte le sedie. Nel cast del film anche l'adorabile Elena Fabrizi e Silvia Nicchiarico. Le musiche originali sono di Pino Donaggio, che ha scritto e cantato questa Coming to Samantha.

Sora gli animati Coming to Samantha dal film 7 kg in 7 giorni. Tra i personaggi più spassosi del film, abbiamo detto, c'è Paolone, interpretato da Fabrizio Sergi. Paolone è stata un'intuizione di Luca Verdone che si è rivelata felice. Il regista lo vide all'uscita di una scuola romana. Notò questo bambino, che aveva una faccia particolare, strapotente, che sembrava voler prendere in giro chiunque gli si avvicinasse. 7 kg in 7 giorni è stato un successo internazionale, come ha rivelato lo stesso regista. In Spagna uscì addirittura un remake del film. Del film esistono due versioni, una cinematografica e una televisiva, più lunga di quella uscita sul grande schermo. Anche questo appuntamento di Chuck si canta finisce qui. Ci sentiamo presto su Radio Animati per scoprire un'altra colonna sonora. Ciao da Gianluca!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Provaci, non sbaglierai, con 7 Up non puoi perdere mai.
2: Così fresca 7 Up?

Radio Animati, è una radio che trasmette le canzoni più speciali dei cartoni animati, è qualcosa di veramente speciale. Di più non ho da dire, ma ce ne sarebbero di cose da dire. Quindi alla prossima puntata. Ciao, un abbraccio a tutti, Albano.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: bello voglio te.
1: Ciccio Bello non ha bisogno di presentazioni. Tutti quanti ci abbiamo giocato almeno una volta e portiamo nel cuore i dolci ricordi di un bambolotto senza età. Ma in realtà la sua storia è lunga più di 60 anni. Ciccio Bello nasce infatti nel 1962 e a quei tempi era il giocattolo più desiderato dalle bambine. Il suo successo fu determinato dalla combinazione di essere un bambolotto biondo, dagli occhi chiari, alto 50 cm, ma soprattutto dal fatto che piangeva. Un'innovazione unica per quei tempi. Ciccio Bello arrivava nelle case degli italiani con la sua cuffietta, il ciuccio rimovibile e un set di pile dietro la schiena. E bastava togliere il ciuccio per azionare il pianto di questo neonato a dimensione naturale. Ideato da Gervasio Chiari, fondatore della fabbrica di bambole Sebino, presto si diffuse in tutta Europa e anche oltreoceano. E il suo successo fu tale che la piccola azienda arrivò ad avere ben 550 dipendenti. Qualche anno più tardi la produzione passò a giochi preziosi e le confezioni vennero arricchite da veri e propri guardaroba, con tanti abiti per tutte le occasioni, ma anche tanti accessori contenenti tutto il necessario per il viaggio, la pappa, la nanna e anche il bagnetto.
0: Ciccio Bello, Ciccio Bello.
1: Ciccio Bello diventò anche internazionale nella versione di colore, l'angelo nero, e qui fortunatamente capiamo come i tempi oggi siano cambiati. Nel corso degli anni sono state ideate e vendute tante versioni della bambola più amata dai bambini di tutto il mondo. C'era il Ciccio Bello angelo azzurro, il Ciccio Bello sederino rosso, il Ciccio Bello pappa e mi scappa,
2: cacca mamma,
1: il Ciccio Bello d'oro, che smetteva di piangere se veniva cullato, il Ciccio Bello orientale, chiamato Fiulin, e anche il Ciccio Bello bua, che era malato e aveva bisogno di fare l'aerosol.
0: Ciccio Bello ha la bua e vuole te.
1: Ma siamo certi che Ciccio Bello non ha ancora finito di stupirci e aspettiamo con ansia tante altre nuove versioni da regalare a bambine e a bambini di oggi.
3: Dice pure!

0: E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto in diretta con me, con Tommy.
1: Radio Animati 1980.

0: L'inverno sta arrivando su Radio Animati. Parola di Rob Stark. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Edoardo Stoppacciaro.
1: Questa è Radio Animati, un mondo di sigle TV.

amore, musica, passione. Questa sono io. Un saluto speciale a tutti gli amici di Radio Animati da Violetta, Emanuela Ionica. Ciao a tutti!

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è un mix di amore e ballo caliente. Bentrovati da Gianluca. Uno dei film più rappresentativi degli anni Ottanta è Dirty Dancing, diretto da Emile Ardolino e interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey. L'adolescente Baby è in vacanza con la famiglia. La ragazza è però immediatamente attratta da Johnny Castle, che ha il compito di animare con la sua partner le serate di danza. Si innamora di lui, Johnny, e diventa amica di lei. Quando una gravidanza e un aborto mettono la ballerina fuori gioco, Baby la sostituisce con successo sul palcoscenico. Impara molto da entrambi, scopre amore e sesso, matura e dà una lezione ai suoi familiari. Ma più che per la storia, Dirty Dancing è diventato un cult per i balli e per la musica. Il brano portante della colonna sonora I Have the Time of My Life vinse infatti l'Oscar e il Golden Globe, e di due interpreti, Bill Medley e Jennifer Warnes, si aggiudicarono un Grammy Award come miglior duetto. No.

0: Bill Medley e Jennifer Warnes con I Have the Time of My Life su Radio Animati a Chuck Si Canta. Originariamente partito con un budget ridotto e senza attori famosissimi, Dirty Dancing è diventato un enorme successo, guadagnando oltre 214 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il primo film a vendere più di milioni di copie in home video. Inizialmente Billy Zane e Sarah Jessica Parker vennero presi in considerazione e perfino provinati per i ruoli di Johnny e Baby. Tuttavia la sceneggiatrice Eleanor Bernstein si oppose fortemente a quell'idea e convinse la produzione ad ingaggiare Patrick Swayze e Jennifer Grey. Musicale, romantico, commedia, azione, animazione o thriller, basta che ci sia una colonna sonora e la suoniamo a Chuck Si Canta su Radio Animati. Ciao da Gianluca e al prossimo appuntamento.
1: Ho scoperto di avere straordinari poteri il giorno in cui ho acceso Radio Animati per la forza di Grayskull. Un saluto da Iman, Teo Bellino.

0: consenta.
1: È arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Molto bene, Vicky. Adesso che sai come usare questo computer, ti insegnerò come usare quello. Funziona esattamente nello stesso modo. Prendi i dati e glieli sbatti dentro.
1: Sbatto dentro?
0: Ecco, sì, sì.
2: Negli anni Ottanta l'intelligenza artificiale comincia a fare la sua prima apparizione. In alcune case arrivano computer e robot e in televisione arriva Super Vicky, un robot con le sembianze di una bambina vestita di rosso e che fa irruzione nella casa dei Lawson. La piccola, infatti, è protagonista della serie Super Vicky. Ted Lawson, che l'aveva creata, aveva deciso di spacciarla come sua figlia adottiva e visto come parlava c'era anche da chiedersi come facessero a credergli.
1: Faccio più cose nello stesso tempo, sono programmata con 4 funzioni plurilavorative e poco fa ne stavo applicando 2.
3: Davvero ingegnoso! E quali sono le altre 2?
1: Posso ballare e cantare mentre spolvere passo la lucidatrice.
2: Super Vicky poteva correre velocissima, accendere lampadine se se le infilava in bocca e prendere pentole bollenti senza bruciarsi. Sbucava da ogni parte, si spegneva e sulla schiena aveva un display tipo bambola assassina.
4: Ti ho portato la lampadina nuova per sostituire quella fulminata.
0: Grazie, Vicky.
3: Hai controllato se funziona?
0: No, non c'è bisogno, guarda come si fa. Vicky, su, prova la lampadina. È una lampadina trifase.
5: Francesco, ma come ha fatto, papà?
0: Beh, sai, dentro ho un microgeneratore con una capacità di 440 volt.
3: 440?
2: Super Vicky aveva anche una presa elettrica sotto il braccio, dormiva dentro un armadio oppure in un angolo della stanza, ma in piedi. La famiglia Lawson era composta da Ted, sua moglie Joan e il figlio Jamie e tutti cercavano di mantenere segreta l'esistenza del robot, ma i loro insopportabili vicini continuavano a spuntare nei momenti più inaspettati, soprattutto la figlia Harriet, una bambina ficcanaso innamorata di Jamie.
3: Ah, ciao Harriet.
6: Salve, dov'è la luce dei miei occhi?
3: La luce dei tuoi occhi sta studiando e poi viene a cena.
2: Vicky non mangiava, eppure aveva una forza erculea. Non piangeva, ma quando era triste zampillava acqua come se fosse una fontana. Non avrebbe dovuto provare emozioni, eppure era straordinariamente legata al fratellino Jamie, il compagno dalle mille avventure e anche ai genitori. Con i suoi strambi atteggiamenti, modi di fare e con quella voce particolare, la bambina robot Super Vicky diventò la beniamina di un'intera generazione.
0: Guarda Vicky, è molto importante che noi andiamo fuori a cena stasera.
4: Andare fuori a cena non è programmato come emergenza.
0: Senti, non fare la furbetta con me, io ti ho creato e io ti distruggo. Ricevuto il messaggio?
4: Il messaggio è...
2: La serie televisiva venne prodotta con un budget bassissimo, ma ebbe un grandissimo successo. Ricevuto!

0: Déjà Vu, l'appuntamento con i ricordi del passato, torna molto presto, sempre qua, con me, con Tommy, su Radio Animati.
1: Forse non siete ancora pronti per la musica di Radio Animati, ma i vostri figli sicuramente lo saranno. Un saluto da Marty McFly, Teo Bellini.

Anch'io ascolto radio animati. Chi sono io? Io sono Iron Man. Un saluto da Angelo Maggi.

0: Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: Le arti marziali si basano sul principio che nessuno deve restare ferito. Chi viola questo principio usando la propria forza per fare del male agli altri sarà punito. Non si infrangono le regole sacre delle arti marziali.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero una svitata in abito da suora. Bentrovati da Gianluca. Sister Act, una svitata in abito da suora, è una pellicola del 1992 che ebbe un grande successo. Incassò infatti 231 milioni nel mondo, di cui 139 solo in America. Dolores, la pupa di un gangster, deve scappare a San Francisco perché è testimone di un omicidio. A commetterlo è stato proprio il suo uomo. La polizia la fa custodire in un convento di carmelitane. L'irrequieta donna, in abito talarene, combinerà di tutti i colori a suon di gag, balletti e musica. Due ore di puro svago con l'ottima interpretazione di Whoopi Goldberg nelle vesti di suor Claretta. La accompagnano Maggie Smith, la madre superiora, e Katie Najimy, Wendy McKenna e Mary Wicks, rispettivamente le consorelle Maria Patrizia, Maria Roberta e Maria Lazzara. La colonna sonora è gradevole e le canzoni accompagnano il film, dandogli ritmo e allegria. Dal film abbiamo estratto la famosa I Will Follow Him.

0: Avrete riconosciuto tutti I Will Follow Him dal film Sister Act, di cui parliamo oggi a Chuck si canta su Radio Animati. Il film ha un sequel, Sister Act più svitata che mai, diretto da Bill Duke. Per anni si è parlato di un possibile terzo capitolo sulla suora più famosa del grande schermo, ma il progetto sembrava essere stato abbandonato. A distanza di più di 30 anni, il film e il suo sequel continuano a fare ottimi ascolti ad ogni passaggio televisivo, essendo diventati ormai dei cult nelle opere cinematografiche del genere musical e comedy. E con questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma non ci lasciate perché musica e cinema tornano prestissimo su Radio Animati.
1: Sono Edoardo Vianello e sono in compagnia di
2: Vilma Goic.
1: Noi siamo i Vianella e siamo legati a Cibernella, quindi un saluto agli ascoltatori di Radio Animati.
2: Ciao a tutti.

0: Simon.
1: Ciao, sono Theodore. Anche noi Chipmunks ascoltiamo Radio Animati.
2: Radio Animati 1986.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ti ricordi quando eri bambina, c'era un frigo più grande di te? Era un indesit, lavatrice, girava, il grembiule.

0: cresciuta con te.
1: E conosce le tue esigenze. E oggi ti dà l'Impia tutta sostanza. L'Impia, premi il bottone e te ne vai. Indesit è cresciuta con te.
2: Carter presenta Buonasera con Super.

anche nel mondo di Arieti si ascolta Radio Animati. Seguiteci, un abbraccio da Giulia Tarquini, la doppiatrice di Arieti.

0: Attenzione, è in funzione un dispositivo di segreteria telefonica. Il signor Pomata è assente. Dopo il segnale acustico avete 40 secondi di tempo per incidere un messaggio.
1: Avvio della mignotta, ecco del messaggio. Sorve fresca, se non mi dai subito i 300.000 lire io ti rompo. Sto tutti i giorni giù al portone e senza chiave.
0: La vostra informazione è scaduto. Grazie per aver chiamato.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema si ispira a Broadway. Ben trovati da Gianluca. È il 2008 quando nelle sale di tutto il mondo esce Mamma Mia, adattamento cinematografico dell'omonimo musical basato sulle musiche del gruppo svedese degli ABBA. Come il musical, il film prende il titolo dal brano Mamma Mia. Tra le star del film, Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård e Amanda Seyfried. Sophie è una ragazza di 20 anni che vive in Grecia, dove gestisce un hotel con la madre donna. La giovane non ha mai conosciuto il padre e ora che si sta per sposare sogna che sia lui ad accompagnarla all'altare. Quando trova il diario della madre in cui aveva scritto di aver avuto una relazione con tre uomini diversi proprio nel periodo del probabile concepimento della figlia, decide di mandare l'invito al suo matrimonio a tutti e tre senza dirlo a nessuno. Alla vigilia del matrimonio arrivano le migliori amiche di Donna, con le quali da giovane formava il gruppo musicale Donna and the Dynamos, oltre ai possibili padri, l'architetto Sam, il banchiere Harry e lo scrittore di viaggi Bill. Sophie da una parte è eccitatissima che ci siano tutti, dall'altra è spaventata e preoccupata per la reazione della madre. Così confessa loro che è stata lei a inviare le partecipazioni e gli chiede di nascondersi con la scusa di voler fare una sorpresa a Donna.

Mamma Mia è il musical che ha incassato di più nella storia del cinema, guadagnando più di 600 milioni di dollari nel mondo. Pensate che Pierce Brosnan ha firmato il contratto per il film senza leggere il copione, dichiarando che avrebbe firmato qualsiasi cosa riguardasse Meryl Streep. A 10 anni dall'uscita del primo film è stato prodotto il sequel, Mamma Mia ci risiamo. A riconfermato cast precedente si aggiungono altre star che interpretano i personaggi principali da giovani insieme a Cher ed Andy Garcia. A Chuck si canta abbiamo parlato di Mamma Mia e del suo grande successo al cinema. Ma se volete ascoltare altre colonne sonore, restate su Radio Animati perché torniamo prestissimo.

0: arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.
1: Ancora una volta per gli ascoltatori di Radio Animati.
2: Beh, adesso non so più cosa inventare, l'ho dette tutte.
1: Ma sì, dai, su.
2: L'ho già detto, che Radio Animati l'ascolto tutti i giorni. Volete che dica anche che l'ascolto di notte?
1: Sì, certo.
2: Anche tutte le notti, ok, questo va bene? Sì. Cosa devo dire?
1: Il tuo nome.
2: Ah, devo dire chi sono. Ah sì, ragazzi, sono Riccardo Zara. Zara Riccardo dei Cavalieri del Re. Mi raccomando, avete capito? E ascoltate sempre Radio Animati. Ciao.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Tahiti bagno schiuma, profumi di paradiso. Tahiti. Senti la tenera carezza del Monoi. Per una pelle vellutata. Tahiti al Monoi, il tuo angolo di paradiso. Linea Tahiti, bagno schiuma e doccia.
2: Radio Animati, premiata sigla.

0: Radio Animati, premiata sigla.
1: Hai provato una mattina bere nitroglicerina e scoppiare di salute dopo un po'?

0: ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono lenti né pigri, ma ricchi di elasticità, ribalta come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo dei tigri ci sono soltanto a me, sì, soltanto a me.
1: A Radio Animati sono le ore 1:00.

0: sigle insolite su Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 2 in punto.